Stadion dopo il posto combatto per le capitale. Lusi occulte. Organizzo l'otto dei boss. Nu, Bangkok. We will win.